Eccoci sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, con Sara Antonello Venditti, una vecchia canzone sicuramente, però insomma la sua bella voce a noi ci fa veramente molto molto piacere. Era il 1978, il disco fa parte dell'album intitolato Sotto il segno dei pesci. Ecco, una giornata sicuramente molto molto importante per domani, o G-1 come si dice, no? Quindi aspettando il gran giorno di domani. E perché? Perché domani ci sarà una giornata veramente storica anche per noi tunisini. Domani, infatti, ci sarà la celebrazione del 70° anniversario del giornale Il Corriere di Tunisi, la lingua e la cultura italiana e tunisine. E questa sarà allo spazio culturale municipale di Santa Croce dal 21, quindi da domani fino al 23, quindi a sabato. Sicuramente per chi qui sta a Tunisi, ma può anche fare il viaggio, sinceramente, perché saranno giorni anche molto interessanti da un punto di vista anche di insegnamenti, di contatto, di scambio culturale, scambio anche di tecniche, se vogliamo, e di saper giornalistico. Tutto inizierà quindi domani alle 9:30 con i saluti istituzionali. Vi ricordo che queste celebrazioni si faranno sotto il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia in Tunisia. E quindi dicevo, ci sarà l'ambasciatore italiano qui in Tunisia, Alessandro Prunas, che inizierà proprio l'apertura di questi saluti istituzionali. Ci sarà anche Alessandro Masi, che è il segretario generale della Società Dante Alighieri, che ha fatto il viaggio, evidentemente. Poi ci sarà anche Andrea De Pasquale, che è il direttore della Direzione Generale Digitalizzazione e Comunicazione Ministero Italiano della Cultura. Sicuramente anche qui l'importanza della digitalizzazione sarà un aspetto fondamentale. Poi ci sarà anche Hedi Geleb, che è il direttore dell'Archivio Nazionale Tunisino. Anche qui aspetteremo qualche cosa di il più, se vogliamo, da parte dell'archivio tunisino. Ci sarà Mario Ciro, che è il direttore generale quindi della Dante Lab. Ci sarà Murad Fradi, che è il presidente della Camera Tunisio-Italiana di Commercio ed Industria, Fabio Roggirello, che è il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, Mohamed El Mei, che è famoso per la sua rivista La Vue Culturelle o La Vita Culturale, e poi Daniele Passalarqua, che è un cronista musicale, ma anche quasi personifica la presenza italiana qui in Tunisia, con un discorso sulla lingua della musica nelle pagine del Corriere di Tunisi. E poi ci sarà anche l'inaugurazione di una mostra, e questo sicuramente, ragazzi, non è da perdere. Il Corriere di Tunisi 1956-2026, a cura di Marcella Raffaele, Roberto Dascia e Silvia Finzi. E anche ci sarà quindi un'altra, nell'inaugurazione della mostra, ci saranno anche un altro titolo che è Tra le due rive, presenze italiane in Tunisia, e questa appunto fatta dall'archivio, a cura dell'Archivio Nazionale Tunisino, sicuramente da non perdere. I lavori dovrebbero finire alle 12, ci sarà un piccolo rinfresco e una pausa, evidentemente, poi ci sarà una tavola rotonda con tematica o problematica, quali prospettive per una testata in lingua italiana in Tunisia e nel sud del Mediterraneo. Limiti, aperture, progetti, collaborazione. Modera Francesca Spinola, giornalista, di cui domenica ha fatto anche un'intervista con l'amico Morad Ayari. Poi ci sarà Barbara Marenio Scarante, che è giornalista e che ricorderà, il ricordo soprattutto, scrive lei, di Elio Finzi, fondatore del Corriere di Tunisi. Ci saranno poi anche molti giornalisti che parleranno. Il primo sarà Pierluigi Vercesi, giornalista del Corriere della Sera. Ci sarà Leonardo Martinelli, che è giornalista e scrive nella Repubblica. Poi ci sarà anche Gaspare Borsellino, che abbiamo avuto l'onore di riceverlo anche qui tra di noi, e venerdì dovrebbe passare anche con il nostro amico Adel Gazzè e il nostro amico anche Alfonso Campisi, quindi, che è il direttore dell'agenzia Italpress. Hanan Sbis, anche lei giornalista
giornalista tunisina, ha scritto moltissimo all'Eto, ma anche giornalista del Corriere di Tunisi, e Emiliano Squiglianti, che è direttore dell'agenzia, un'altra agenzia molto famosa che lavora anche sul territorio tunisino, che è l'Agenzia Nuova. Insomma, una giornata molto interessante, e poi ci sarà anche l'apertura del convegno di studi, che avrà come titolo Il Corriere di Tunisi, strumento di diffusione e tutela della lingua e cultura italiane, come abbiamo detto, gli inizi del Corriere, la necessità di mantenere la lingua italiana in una collettività sottoposta alle pressioni storiche francesi all'indomani della dichiarazione di indipendenza della Tunisia, al fine di creare recupero e coesione attraverso la lingua. Introduce e modera la professoressa Silvia Finzi. Ci sarà anche lo storico Michele Brondino, la nascita del Corriere di Tunisi nel quadro della tradizione secolare della stampa italiana in Tunisia, sicuramente tra molto, molto importante, sicuramente. Poi anche un altro professore che ha scritto molti articoli sulla Tunisia, e più insomma, e quelli proprio belli, se vogliamo, anche da un punto di vista anche non solo scientifico, questo per carità non si mette in discussione, ma anche proprio per vicinanza alla nostra anche mentalità, che sarà con il professor Salvatore Speziali, che è Università di Messina, e un titolo della sua comunicazione: La situazione della collettività italiana all'alba dell'indipendenza. Poi ci sarà l'amica, soprattutto, ma anche collega Rim Lajmi, che è dell'Università della Monnuba, che parlerà i consigli di Bettina, un lessico per le italiane di Tunisia. E sicuramente è un linguaggio femminile dove ci farà navigare Rim Lajmi. Poi alle ore 19 ci sarà anche una proiezione del film documentario Il Corriere di Tunisi di Aïda Shamer, che è la regista, e ci sarà anche la presentazione chiaramente del produttore, che è Habib Mestiri. Continuiamo con la musica e poi ritorniamo sul secondo giorno, ragazzi, è veramente da non perdere, quindi invitati, sono invitati chiaramente che sono le persone che sono interessate a queste giornate di studio, ma anche per celebrare i 70 anni, come l'indipendenza tunisina, insomma, dal 1956. Noi continuiamo sempre con la musica, con 883, che arrivano con questo brano musicale intitolato Gli anni.

Allora, ritorniamo al nostro Corriere di Tunisi per la seconda giornata. Abbiamo parlato della prima giornata, molto interessante, inizierà domani. Seconda giornata, non mancano quindi neanche le emozioni, sicuramente. Alle 9:30 inizierà con il convegno di studi con questo titolo: Il Corriere di Tunisi, strumento di diffusione e tutela della lingua e cultura italiane. Modera, professoressa Rim Lejmi, 1956-1970. Il titolo, il primo con cui partiamo è quello della collega e soprattutto amica Rosi Candiani, dell'archivio italiano qui in Tunisia. E il titolo di questo intervento sarà L'italiano sul palcoscenico nelle pagine del Corriere di Tunisi. E sicuramente la nostra Rosi ci farà veramente delle sorprese, ci farà delle gioie, ci farà soprattutto rivivere quei palcoscenico nelle pagine del Corriere di Tunisi. Ricordo che il teatro proprio tunisino, insomma, prende molto molto radici proprio da quello italiano. Ci saranno sicuramente personaggi che non conoscevamo e opere soprattutto anche che non conoscevamo, che verranno alla ribalta con l'amica Rosi Candiani. Poi Marinette Pendola, la scrittrice, la nostra ben amata scrittrice, che ritorna questa volta con un titolo: Le pagine culturali del Corriere di Tunisi, spunti letterari e poetici. Nancy De Leo, invece, dall'Università di Messina, sarà il suo intervento centrato su Dopo l'indipendenza della Tunisia, le parole dei rimpatriati sulle pagine del Corriere di Tunisi. Anche qui sicuramente ci saranno tante emozioni per chi ha vissuto quel periodo. E poi tra il 1970 e il 1996, dopo il 70, insomma, con la disgregazione della collettività italiana storica, ma in parallelo con la ripresa dell'insegnamento della lingua italiana sia nelle istituzioni culturali italiane che nelle scuole e università tunisine, il ruolo del Corriere di Tunisi nei confronti di un pubblico italofono non italiano e nel contempo di fronte all'esodo della collettività storica, la necessità di uno strumento per mantenere i legami con la diaspora e creare un legame per la nuova collettività che si installa ma senza radici in Tunisia. Introduce la professoressa Silvia Finzi, modera il professor Salvatore Speziale e poi inizierà il nostro professore Ahmad Somei dell'Università della Manuba con l'italiano per i tunisini nell'insegnamento superiore e nelle università e la diffusione del libro italiano nelle pagine del Corriere di Tunisi. La professoressa Rauda Rasgalla, Karazeuci Rasgalla dell'Università di Cartagine, anche lei, la nostra professoressa, parlerà della diffusione della lingua e cultura italiana attraverso le istituzioni italiane e il loro impatto sui lettori italofono del Corriere di Tunisi. Anche qui ci aspetteremo delle emozioni. Anch'io faccio un piccolo intervento sul ruolo dei mass media, la radio e televisione, e l'impatto culturale e linguistico sui lettori italofoni del Corriere di Tunisi. E poi concluderemo questa seconda giornata alle 13 con il grande Iavone Fracassetti, che dirà o parlerà della mediterraneità come legame linguistico e culturale. In serata, invece, a partire dalle 19, ci sarà un concerto del Grand Duo italiano. Il titolo di questo concerto è Francesco Santoliquido, un italiano a Tunisi. Questi due artisti saranno quindi grandi artisti, del resto non sono irriconosciuti, al contrario. Mauro, quindi Tortorelli al violino e Angela Meluso al pianoforte. Quindi questo gran duo italiano, appunto, insieme alla Angela e Mauro, hanno fondato questo duetto, una formazione cameristica di fama internazionale del resto, ed sono noti per il loro lavoro alla scoperta del patrimonio musicale italiano meno noto, e appunto tra questi ci sarà Santoliquido, un italiano a Tunisi. Salutiamo il nostro amico Jamel Chebbi, perché ne ha fatto anche un pezzetto proprio in tunisino, insomma, anche musicandolo con l'oud tunisino. Partiamo direttamente alla terza giornata, conclusione di queste giornate, per ricordare questo ponte culturale tra l'Italia e la Tunisia, come piace proprio alla Silvia Finzi descriverlo.
Quindi ci sarà qui il titolo fondamentale di questi interventi che inizieranno sempre alle 9.30, il Corriere di Tunisi, strumento di diffusione e tutela della lingua e cultura italiane. Alla fine degli anni 90 il Corriere, il ruolo di tessitore di legami storico-culturali tra Italia e Tunisia, specie quelli linguistici e culturali, il giornale insomma come strumento didattico, introduce sempre la professoressa Silvia Finzi, però come moderatrice ci sarà lei, quindi che ha insegnato e conosce benissimo la realtà tunisina, Rosi Candiani, la professoressa Mariam Dweeb dell'Università La Manouba, amica e collega chiaramente. Il Corriere di Tunisi intitola il suo intervento come strumento didattico nella formazione e testimonianza di una giovane italianista. Poi ci sarà l'intervento della professoressa Iride Valenti dell'Università di Catania. Anch'essa, questa professoressa conosce molto benissimo, visto anche le sue frequenti corsi che ha fatto all'Università della Manova, però è dell'Università di Catania. Il titolo del suo intervento, Il Corriere di Tunisi, la lingua italiana, uno spazio di uso, trasmissione e continuità linguistica. Khulout Kharrat, che è una dottoranda invece all'Università La Manova, Nuba, anche lei amica e collega, la memoria di una storia comune, una lingua di convergenza. Anche lei quindi parlerà, che ha lavorato moltissimo sul Corriere di Tunisi, quindi è forse quella che conosce, anche se è molto giovane, è forse quella che conosce molto più di tutti gli altri, ma però insomma è una che ha studiato molto. Giorgia Gritti, l'amica, anche lei collega, invece conclude questa giornata di studio per il momento, perché lei invece è scrittrice, anche lei l'abbiamo invitata perché scrive adesso anche in francese per avere più successo, però chiaramente la lingua di partenza è quella italiana. È docente anche di lingua italiana e parla di nuovi italiani. Lei ci ha spiegato proprio questo aspetto dello spirito giovanile italiano, nuovi italiani, nuovi interessi culturali e linguistici, e questo proprio anche per chi tra i giovani ci saranno, è proprio il campo su cui insomma deve capire questa nuova gioventù tunisina, se vogliamo, italofona. Poi ci sarà la pausa, poi ci sarà anche una premiazione, chiaramente, perché c'è stato un racconto per il Corriere di Tunisi, in presenza della giuria Arianna Piccolo, Francesca Spinola, Marinette Pendola e Ines Lebib, amica anche lei che salutiamo molto, quindi daranno questa premiazione a chi ha scritto una pagina sul Corriere di Tunisi. E poi alla fine ci sarà anche una presentazione del romanzo di Luca Bianchini, dialoga con l'autore Fabio Rogilello, direttore direttamente, quindi farà le domande a un romanzo che sta avendo un grandissimo successo, e il titolo è molto poi significativo, proprio attirante, accattivante, come si dice, perché il titolo di Luca Bianchini è Le ragazze di Tunisi, ed è appena uscito pochi mesi fa, 3 mesi fa, a febbraio 2026, ed è edizione Mondadori. Sempre musica sulle onde di Radio Tunisi, continuiamo con Ultimo, Vieni nel mio cuore, proprio ci stava una canzone romantica, e Irama con Ex, con Elodie pure. Musica!

Eccoci di nuovo quindi sulle onde di Radio Tunisi Canale Internazionale, il programma in lingua italiana. Allora, volevo anche per concludere un po' il discorso sulla Corriere di Tunisi e il 70° anniversario, le celebrazioni che inizieranno domani, dopodomani e sabato. Volevo anche dirvi che per il libro di cui abbiamo parlato, quindi Le ragazze di Tunisi, c'è anche un'intervista che troverete proprio sul Corriere di Tunisi, quindi potete passare alla Dante Alighieri, da lì prendervi quindi gratuitamente quindi questa rivista è molto molto interessante, insomma, anche con tutta la programmazione abbastanza chiara, ma anche insomma con interviste molto molto interessanti, soprattutto anche ricordi che hanno fatto insomma la storia di questo giornale. Evidentemente quella è la cosa più ancora che dà gioia, è proprio che il presidente italiano Sergio Mattarella appunto troviamo proprio la sua lettera proprio del messaggio proprio di questo del Presidente della Repubblica Italiana per il 70° anniversario del Corriere di Tunisi, ed è insomma una cosa molto che fa veramente molto, ci fa felici evidentemente. Chiaramente c'è stata tutta un'attività per riuscire a per avere questa lettera, però anche vuol dire insomma che la Presidenza italiana è molto anche interessata a questo fenomeno del giornale Corriere di Tunisi, rivista in questo momento, quindi è veramente molto molto bello. Cambiamo discorso, andiamo a vedere un po' la situazione meteo qui in Tunisia. Temperature che abbiamo viste oggi sono molto estive e continueranno sulla stessa scia, quindi varieranno tra i 26, quelli di oggi, fino ai 27. Domani si prevede 25, però non lo so quello che c'è scritto, però poi ci sarà sempre una temperatura costante fino più o meno al giorno dell'Eid. Vi ricordo che il giorno dell'Eid noi lo festeggiamo il 27, quindi il 27 maggio, quindi che corrisponderebbe a mercoledì prossimo, quindi siamo a una settimana da questa festa, e quindi temperature sono stazionarie, quindi tra i 25 e i 27 gradi centigradi. Sempre musica italiana con l'amico Faisla Leli. Ci verrà ascoltare per 7 minuti Jovanotti con L'estate addosso. Guarda caso, guarda, proprio non mi aspettavo il titolo, no, scherzo. E poi Laura Pausini, che invece canta La mia band suona il rock musica.

La mia banda suona rock, secondo brano che abbiamo seguito, chiaramente canzone, una celebre canzone scritta da e interpretata da Ivano Fossati, chiaramente qui la voce è quella della Laura Pausini. Parliamo di cose molto ma molto più serie, comunque è un video di 30 secondi, però sta facendo il giro in Italia con attivisti, parliamo della flottiglia, attivisti in ginocchio con le fascette ai polsi. Molti giornali italiani scrivono: benvenuti nell'unica democrazia nel Medio Oriente. Chiaramente l'Italia è un po' furiosa, il governo italiano, perché ci sono molti italiani all'interno di questa flottiglia, e ha definito comunque diplomaticamente l'accaduto inaccettabile. Infatti l'immagine diffuse dal terrorista Ben-Gvir, e chiaramente poi la Farnesina ha convocato d'urgenza l'ambasciatore israeliano a Roma, e poi vedremo che cosa succede, insomma. E la cosa che sta avendo veramente molto molto eco, se possiamo, è virale, no? Il linguaggio dei giovani è molto virale proprio sulle varie pagine, insomma, che hanno parlato di questa idea, alle prime pagine proprio in tutti i giornali italiani parlano di questo accaduto. Nessuno si aspettasse un comportamento e soprattutto un trattamento di questo tipo. E chiaramente l'Italia pretende scuse formali per il trattamento lesivo riservato ai manifestanti. Vi ricordo che questi manifestanti sono stati rapiti secondo la legge internazionale, perché non sono neanche erano a centinaia di migliaia da Gaza, che poi Gaza non fa parte, insomma, dello stato sionista. Insomma, questa è la verità, purtroppo, però è così. Anima e cuore, continuiamo. Cambio chiaramente neanche di cosa, però era necessario anche informarvi dell'accaduto. Serena Brancale, che canta Anima e Cuore, e poi Annalisa, un'altra.

0: Eccola Anna, Serena Brancale e Annalisa, concludiamo questi ultimi minuti con Alfa, Filo Rosso, grande successo, Angelo disteso al sole e se permette, Eros Ramazzotti, chiaramente, evidentemente, perché veramente è da distendersi al sole, poi con Gabri Ponte e tutta l'Italia, un successo dell'anno scorso su Sanremo 20, 2025. Hatem Boreel sarà tra poco alle 17, quindi inizia con 120 minuti, quindi possiamo dire con i tempi supplementari. Ringraziamo un'altra volta Fesla Eleli. Io vi lascio con la musica italiana fino alle ore 16, poi ci sarà il notiziario in lingua francese. Ciao a tutti.
1: Dimmi perché.